0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicillo.
2: And what a moment, yeah.

insieme. Un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore.